perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.

Rossi, che ha dato il via alla sua tournée, quindi impegnatissimo anche quest'estate. E sono le 7:11 minuti e ritroviamo anche l'appuntamento in edicola. Le prime pagine dei giornali, cominciamo dal Corriere della Sera. In apertura c'è la parata alla festa e il monito di Mattarella: no alla barbarie. Il 2 giugno Salvini, l'assenza è un caso. E nella foto che apre il quotidiano vediamo il presidente Mattarella che saluta gli attori, gli sportivi e poi gli scrittori che sono stati i protagonisti dello spettacolo per le celebrazioni del 2 giugno. Centro pagina Libano, le bombe e la lite, Trump, tensioni e insulti al telefono con Netanyahu, sei un fottuto pazzo. E il tycoon sull'Iran, il dialogo avanza, intanto i raid russi, strage di civili in Ucraina, due bambine tra le vittime. La foto info, per noi solo cibo, soldi mai, io uscito dal bagagliaio. Siamo in Calabria, braccianti uccisi, due arresti, parla il sopravvissuto. La Repubblica apre proprio con questa notizia: bruciati vivi perché volevano essere pagati. I quattro braccianti uccisi nel Cosentino avevano chiesto di non lavorare più gratis. Parla l'unico superstite: ci davano solo il cibo. Fermati due pakistani. Scendiamo e troviamo l'Italia di Mattarella, il presidente degli 80 anni della Repubblica. Grande atto di libertà, Costituzione, casa comune. Il dialogo con i giovani, siamo un popolo figlio di migrazioni. E intanto Salvini diserta la parata ai fori. Il manifesto fondata sul lavoro, raccoglievano fragole, li hanno bruciati vivi perché chiedevano ai caporali di essere pagati. Quattro braccianti, tre afghani e un pakistano sono morti così nelle campagne calabresi. Un quinto si è salvato, vittime della schiavitù nel paese che celebra il 2 giugno e la Costituzione. E vediamo il Mattino, la festa della Repubblica in apertura, l'Italia siamo noi, la grande parata per gli 80 anni nel segno della Costituzione, Mattarella dice fiducia nei giovani. A centropagina, furia Trump su Netanyahu, telefonata di fuoco per fermare il blitz in Libano, sei un pazzo, che fai, senza di me saresti in galera. E Teheran, la ripresa della guerra è inevitabile, ma Rubio è ottimista sulla ripartenza dei colloqui di pace. Vediamo adesso, rientriamo in Italia, l'allarme nel napoletano, droga l'ultimo incubo, il miele da sballo comprato sui social. Arzano, tre ragazzi in ospedale, uno è grave, effetti micidiali come 30 spinelli insieme. Ed è la notizia questa che ritroviamo sul Corriere del Mezzogiorno della Campania, miele dello sballo, scatta l'allarme, 17enne lo consuma con altri due amici, ricoverato in rianimazione, è in pericolo di vita. La droga, un concentrato di cannabis, è stata acquistata in rete. Massima attenzione anche sull'arrivo di fentanyl. Vediamo poi in basso il mercato del Napoli, Natali e Fini, il Napoli vuole gli under nazionali, non soltanto Rabiot e Gila. Repubblica Napoli, il San Carlo acclama Mattarella, difendiamo la Costituzione, in città circa 700.000 per il ponte festivo. E poi tre ragazzi provano il miele dello sballo, grave un minorenne. Il Mattino di Napoli, la prima pagina, droga miele da sballo, un minore in fin di vita, sostanza spedita dall'Olanda, grave un 17enne, sequestrati i cellulari. Poi vediamo anche gli 80 anni della Repubblica, 2 giugno la festa e lo show al San Carlo, qui la storia d'Italia. E a proposito del 2 giugno, turismo, la sfida dei servizi, rafforzati pulizie e controlli, folla nei musei gratuiti. Andiamo in Puglia con Repubblica, l'edizione di Bari, sconti in bolletta, li meritiamo, dal Gargano al Salento, la rivolta dei piccoli borghi che producono energie rinnovabili. E a centropagina si parla di liste d'attesa, avanti piano, tempi lunghi e Puglia in coda. L'assessore Pentassuglia, stiamo migliorando, ora sappiamo quali sono le anomalie. E chiudiamo con lo sport, vediamo la Gazzetta, in alto sognando Parigi, oggi i quarti con tre italiani, parliamo di tennis, apre Cobolli, poi il derby Berrettini-Arnaldi. Il calcio, Dumfries da Mou, ora serve palestra, svolta a destra nell'Inter, l'olandese va al Real. E in basso, noi non

in Lussemburgo, gli altri al Mondiale. Pio guida l'Italia dei giovani di Baldini alle 20:45, la Serie A in America con 66 giocatori. E chiudiamo con il Corriere dello Sport. Dumfries da Mou, l'Inter cambia e in basso Pio e Gigio guidano la giovane Italia, la nazionale in Lussemburgo alle 20:45. E con la rassegna stampa ci fermiamo qui, ritroviamo domani lo stesso appuntamento, tra poco le previsioni meteo con Sofia Inglese.

0: Kiss Italia. Meteo.
1: Un saluto ai dagli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Italia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente ancora sulle regioni meridionali, da segnalare solo un po' più di variabilità sulla Puglia, temperature massime che saranno in aumento, complici anche i venti e il rinforzo dai quadranti meridionali, con valori fino ai 30 gradi o localmente anche al di sopra, mari da poco mossi fino a mossi. Tutti i dettagli precisi vi attendono come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
4: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
5: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato.
6: Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
2: So che in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose rosse per te ho comprato stasera, e il mio cuore lo sa cosa voglio da te.
3: Radio Kiss Kiss Italia,
1: musica italiana.

la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: 2011 Festival di Sanremo con tanto di vittoria per Roberto Vecchioni, chiamami sempre amore, anzi chiamami ancora amore, è bellissima questa canzone, una vera poesia. Intanto ben trovati, buongiorno, buon mercoledì 3 giugno, torniamo alle cose più terrene, alle cose più pratiche, perché qui siamo agli sgoccioli per quanto riguarda il taglio delle accise ai carburanti. Il provvedimento preso una settimana fa, una decina di giorni fa, scade infatti sabato, e quindi se non ci sarà un rinnovo di questo taglio delle accise, il prezzo della benzina e del diesel aumenterà ancora. Io non so se ci avete fatto caso, già c'è una certa differenza di prezzo rispetto al 17 marzo, giorno prima che entrasse in vigore il primo provvedimento, e siamo intorno ai 2 euro, cioè veramente assurdo. Se non dovesse essere rinnovato questo taglio delle accise, si arriverebbe ad un aumento con più 5 centesimi sulla benzina e più 10 sul diesel, quindi facendo un po' di conti, cari miei, non è poco. Adesso che cosa potrebbe succedere? Allora, o ci sarà una nuova tranche, quindi il governo in questo momento naviga a vista, cioè o potrebbe esserci un rinnovo di questo taglio delle accise, e tenendo conto dell'extragettito dell'IVA, visto che il carburante è costato di più, chiaramente c'è stata un maggiore incasso dell'IVA, oppure si sta pensando a interventi settoriali, aiutare le persone più esposte, le persone più deboli, caricando un voucher da 100 euro sulla social card, quella che appunto hanno circa 1.200.000 famiglie con ISEE al di sotto dei 15.000 euro. È un aiuto importante, però dall'altra parte ci si pone la domanda: e tutti gli altri? Tutti gli altri andrebbero a pagare la benzina con il prezzo che abbiamo detto poco fa. Quindi, insomma, sono giornate un po' delicate e convulse.
2: E ciao!

0: Achille Lauro, questa era la sua Comuni Mortali. Il numero per i messaggi è 347 49 00 29.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E negli anni 70 la musica ha rappresentato tanto, con la forza dei cantautori che riuscivano proprio con le parole a smuovere gli animi di una generazione che era quella del periodo. E lo fa Eugenio Finardi con Ivano Fossati. Questa è Musica Ribelle.

0: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
11: contabilizzare le fatture? Fatto.
12: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
15: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
18: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
19: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettini. Wow, la tua carta vincente.

0: singolo di Sal Da Vinci si intitola Poesia. E intanto poco fa abbiamo parlato di benzina, di diesel che potrebbero aumentare se non sarà rinnovato il taglio alle accise. E intanto siete stati al mare in questi giorni? Avete fatto un po' il check anche sui prezzi? Avete notato delle differenze rispetto all'anno scorso, dei rincari, dei cambiamenti sui servizi? Perché poi ci sono le varie associazioni di consumatori che ci dicono che rispetto all'anno scorso ci sono aumenti che vanno dal 2,7% al 6% rispetto appunto al 2025. Quindi dipende molto dalle località, ovviamente, e anche mangiare in riva al mare costa il 40% in più. E c'è poi, proprio in virtù di questi aumenti, la spaccatura tra gli italiani che preferiscono gli stabilimenti perché magari ci sono i servizi, perché sono più attrezzate, e coloro che vogliono le spiagge libere, ma che incontrano difficoltà, perché poi lo sappiamo, in Italia non è che ci siano tantissime spiagge libere, e laddove siano presenti non è che poi abbiano tutti questi servizi. Ecco, quindi questa è un po' la fotografia che è venuta fuori in questi ultimi giorni.
1: Guarda

Ad ogni modo c'è da dire, a proposito di stabilimenti, di spiagge, che aumentano quelli che tengono alla sostenibilità. Ci sono sempre più stabilimenti plastic free che eliminano le bottiglie monouso, fanno ricaricare le borracce e in alcuni casi ci sono sconti per i clienti che partecipano ad iniziative di pulizia delle spiagge e del mare.

0: ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente. Teheran torna ad attaccare le basi statunitensi nel Golfo, in Kuwait, Bahrain e Arabia Saudita, in risposta al raid americano contro una petroliera che si stava dirigendo verso un porto iraniano, mentre Washington prende di mira la strategica isola di Kashmir. Solo poche ore prima dei nuovi scontri, Donald Trump si era detto ottimista, affermando che un accordo potrebbe essere raggiunto entro la fine della settimana, e a Washington si continua a trattare anche tra Israele e Libano, ma gli attacchi incrociati tra Hezbollah e lo Stato ebraico non si fermano. Almeno 5 le vittime nel sud del paese dei Cedri nelle ultime ore. La guerra in Ucraina. In Crimea un raid con droni di Kiev su un autobus ha causato 7 morti e 11 feriti. Incendi nel terminal petrolifero di San Pietroburgo in seguito ad attacchi ucraini, mentre sale ad almeno 22 morti e 130 feriti il bilancio degli ultimi massicci attacchi russi, soprattutto a Kiev e Dnipro. Veniamo in Italia. Le celebrazioni degli 80 anni della Repubblica si sono concluse ieri sera con il grande evento I volti della Repubblica in piazza del Quirinale. In mattinata l'omaggio al milite ignoto e la tradizionale parata ai fori imperiali. Il 2 giugno rappresentò un atto di libertà senza precedenti, ha affermato il presidente Mattarella, che ha definito la nostra Costituzione una casa comune. Tante le celebrazioni che si sono svolte ieri in tutta Italia. La cronaca. Ci sarebbe il racket del caporalato dietro la morte dei 4 braccianti bruciati vivi in un'auto ad Amendolara nel Cosentino, arrestati con l'accusa di omicidio plurimo a 2 cittadini pakistani individuati grazie alle telecamere di sorveglianza. Non ci pagavano, ci davano solo casa e cibo, ha riferito un sopravvissuto. Un altro bracciante è riuscito a fuggire dalla vettura in fiamme, che parla di mafia pakistana. Una lite condominiale è degenerata in omicidio in zona Prima Valle, alla periferia ovest di Roma. Fermato un 18enne colombiano, ritenuto responsabile di aver ucciso a coltellate un 58enne che sarebbe stato colpito alla gola. I vicini riferiscono che i due avevano avuto discussioni anche in passato. È in corso un intervento del soccorso alpino Vallostano nella parte settentrionale del massiccio del Monte Bianco per il recupero di 2 alpinisti polacchi, di cui uno colpito alla spalla da un fulmine. I due hanno riferito di essere in buone condizioni di salute. A causa delle condizioni meteo avverse, al momento è impossibile l'impiego dell'elicottero. Siamo allo sport con il tennis. A Roland Garros nel doppio maschile Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano in semifinale dopo aver superato la coppia composta dal ceco Nuza e dall'austriaco Oberleitner. Oggi ai quarti Flavio Cobolli affronta il canadese Ogier Aliassime. Berrettini e Arnaldi si sfidano nel derby azzurro. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.
0: Quest'estate parti. Viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio Kiss Italia presenta il treno delle otto con Ida Di Martino.
1: E buongiorno e buon viaggio a tutti voi, cari passeggeri. Siamo qui per continuare questa mattinata insieme. Intanto voglio salutare Otello. A proposito di spiagge, ha inviato la foto di Playa Grande, anzi Puerto del Carmen a Lanzarote. In spiaggia anche servizi igienici e doccia gratuita, tutto molto pulito. E vedo anche dei prezzi che veramente non sono quelli italiani. Vabbè, cari passeggeri, tra poco parleremo di biciclette.

0: Gaia, questa era Bossa Nostra, un po' di Brasile. Gaia parla di traffico in questa canzone. E a proposito, per decenni ci hanno raccontato che la libertà aveva quattro ruote, no? Oggi però sempre più persone stanno riscoprendo una libertà diversa, quella che si conquista pedalando. E tra loro c'è la nostra ospite di oggi, Ilaria Fiorillo, cicloattivista, divulgatrice. Anche sulla sua pagina Instagram ci racconta appunto cose in bicicletta e qualche anno fa ha scritto un libro davvero molto bello di biciclette e altre felicità. Oggi è la giornata dedicata alla bicicletta e noi di questo vogliamo parlare insieme alla nostra ospite. Ilaria, buongiorno e benvenuta a bordo del treno delle 8.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Buongiorno Ilaria. Allora, cicloattivista, cosa vuol dire esattamente?
1: Beh, vuol dire innanzitutto rendersi conto di quello che ci hai raccontato tu prima nell'introduzione, del fatto che le nostre città sono costruite intorno all'automobile e che questa cosa può e deve cambiare e di conseguenza mettere l'attenzione su questo problema in diversi modi, attraverso la comunicazione sui social, attraverso le piccole e grandi manifestazioni, attraverso le feste in bicicletta come quella che organizzo ogni anno con Legambiente, che si chiama Mille Mila Bici e che porta più di 2000 persone a pedalare tutti insieme per le strade di Milano. Quindi è un modo per mettere l'attenzione su quello che è un problema che invece può diventare una risorsa per le nostre città.
0: Ecco, dunque la bicicletta potrebbe essere il futuro delle nostre città, come dici tu, molti però vedono questa mobilità sostenibile come una sorta di rinuncia, cioè nel senso che c'è un attaccamento particolare all'auto nel nostro paese. Questa fa parte di abitudini, di necessità, di pigrizia. Ti sei fatta un'idea, Ilaria?
1: Sì, io ti direi che è un mix di tutto quello che hai detto tu. L'abitudine è molto difficile da scardinare, questo lo vediamo su tantissime cose, non soltanto sul tema della mobilità, ma penso semplicemente a quando abbiamo iniziato a fare la raccolta differenziata, che ci sembrava impossibile e poi però ci siamo riusciti. È anche una questione di necessità, perché in tante province d'Italia in particolare riuscire a spostarsi con il trasporto collettivo è difficile e molte volte le persone sono costrette ad utilizzare l'auto. È anche una questione di pigrizia, perché invece in città come Milano, dove il trasporto pubblico funziona, è capillare, certo può migliorare, ma quello diciamo che sarà sempre così, può sempre migliorare, però ad oggi io trovo che sia comunque funzionante, capillare, c'è la possibilità di usare la bici, eppure molte persone sono legati all'abitudine dell'utilizzo dell'auto anche per fare poche centinaia di metri, e questo è un problema per loro in primis, perché comunque utilizzare un'auto quando non è necessario vuol dire spendere soldi, vuol dire non fare attività, vuol dire creare traffico e mettere in difficoltà anche le persone che l'auto la devono utilizzare per forza, perché non ci dimentichiamo che c'è chi può scegliere e non lo fa. C'è invece chi è obbligato, ma basti pensare agli artigiani piuttosto che alle persone con mobilità ridotta. Quindi chi utilizza l'auto anche quando potrebbe farne a meno, in qualche modo sta creando disagio al prossimo, ecco.
0: Infatti tu hai ragione su tutte le cose che ci dici, ma prendiamo città, ecco, Milano in molti vanno in bici e come dici tu, nonostante questo preferiscono l'auto, ma parliamo di altre città, per esempio Napoli, che come è per la sua costruzione urbanistica ha diciamo delle difficoltà, no? Nel dover essere diciamo percorsa in bicicletta. Che idea ti sei fatta? Ci sono delle città che non sono predisposte urbanisticamente a questo mezzo di trasporto?

già questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Molto estiva, altro tormentone per questa estate. Oh, siamo ancora in primavera, non è ancora detta l'ultima parola. Ti farò vedere altre canzoni che usciranno nei prossimi giorni. Intanto sta per arrivare una ennesima rivoluzione nel mondo del calcio, proprio alla vigilia della rassegna iridata che partirà l'11 giugno tra Stati Uniti, Messico e Canada. E noi della nazionale italiana non ci siamo a questi mondiali per la testa. Ma questo è un altro ragionamento. Riguarda questa rivoluzione in particolare l'offside, il fuorigioco, ovvero quei fuorigioco, l'offside che le chiamate in ritardo, quando il guardalinea aspetta prima che finisca l'azione per poter sbandierare il tutto. Adesso è stata fatta una variazione al VAR e quindi la commissione del VAR potrà tempestivamente avvisare attraverso la radio l'assistente di gioco, il guardalinea, e di conseguenza dare il fuorigioco almeno dei 10 centimetri. Quindi uno potrebbe pensare, allora solo quando la distanza è di 10 centimetri daranno il fuorigioco? No, per quelli millimetrici comunque ci penseranno sempre al VAR e chiameranno l'arbitro per visionare o meno la posizione di fuorigioco. Signori, questa è Noemi.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
6: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
7: Cioè?
6: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
7: Ah, e per il pagamento?
6: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
7: E allora corro da Euronics Tufano.
6: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: La mia gamba dondola.
1: Questa è la Elodie con Affari Spenti.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Mese di giugno del 1969. Bene, viene mandato in onda l'ultimo episodio di Star Trek, la serie televisiva negli Stati Uniti. Esce nei cinema il film culto di quell'anno, Easy Rider. Di quell'anno 69, ascoltiamo Lucio Battisti.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui?
10: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
11: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
12: Puoi provare Meclon.
11: Come?
12: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
11: Aspetta, come si chiama?
12: Meclon.
13: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

Ad aspettare la canzone Mondo con il cameo di Lorenzo. Era Cesare Cremonini a Made in Italy di questa giornata. Quando leggo questi titoli: entra in un bar, beve un caffè, gioca 2 euro al Super Enalotto e vince 1.300.000 euro. Mi chiedo, ma capitano tutti agli altri queste cose? Perché anche noi di tanto in tanto andiamo al bar e giochiamo anche di tanto in tanto 2 euro per un Super Enalotto, ma poi alla fine niente, non succede. È capitato anche a voi, ma immagino, no? È successo questa volta a Trezzano sul Naviglio, dove un signore, e siamo in cerca, e poi un'altra cosa, si cerca sempre il vincitore, non si sa mai chi vince questi, vabbè, lui azzecca un 5 più 1 da 1.300.000 rotti euro, 5 più 1, 2, 36, 38, 40, 46 e numero euro numeri 7, 8, e di conseguenza questo signore si sta cercando ancora, questo signore si è portato a casa 1.300.000, ma io ho i dubbi che esistano questi, perché quando ti dicono si cerca il vincitore, e il vincitore viene trovato oppure no? No,

0: domenica.
1: C'è la nostra amica Carmela che dice: se vincessi 1.300.000 non mi farei trovare più, me ne andrei in un posto dove solo io so. Un abbraccio, amica mia, ti voglio bene, e farei la stessa identica cosa anch'io. Walter invece no, lui è il tipo che distribuisce i soldi a tutti. E all'OF sì, è magnanimo, sì, ci credete? No, fate bene.

0: volte.
1: Prima di chiudere però voglio salutare la nostra amica Roberta, perché prima abbiamo parlato delle penne lisce che sono le meno gradite dagli italiani. Anche Angelo Zella conferma, sono le meno gradite. Per Roberta invece, Roberta, se sono trafilate al bronzo sono buone e siamo d'accordo, perché c'è quella porosità. Me lo mandi questo disco oppure no? Grazie. No, di tanto in tanto il nostro regista si prende delle pause, ma pause chilometriche, molto molto lunghe. Signori, vi siete accorti che abbiamo finito Made in Italy di questa giornata di mercoledì? No? E allora ve lo dico io, abbiamo finito! Oh, a seguire come sempre la pausa pranzo con Sara Lotta, oggi con Angelo Zella in regia. Io voglio sempre ringraziarvi per la compagnia che ci avete fatto, anche Walter Gentile sta facendo la stessa identica cosa, vi ringrazia. Ci sentiamo domani, solita ora, 10:13, chi arriva prima aspetta.

0: pausa pranzo con Sara Lotta.
1: Buon pomeriggio amici, ben ritrovati. Dai, dai che si riparte in questa settimana un po' a metà, ma che bello, cominciare il mercoledì 3 giugno. Benvenuti e ben ritrovati a tutti voi. C'è Angelo Zella, il mio amico in regia. Ti sono mancata? Un pochino, mi hai pensato? Un pochino, vabbè, facciamo che me la canto e me la suono da sola in questa giornata. Come state? Come è andata? Tante persone in giro, tanti flussi anche turistici nelle varie città, tanta musica, quella che noi abbiamo. Si parte con Edoardo Benato, questa è Afferrare una stella.

Brancale, Levante, Delia, al mio paese su Radio Kiss Italia, benvenuti a tutti voi. Al mio paese si utilizza abbastanza la bicicletta, intendendo per paese l'Italia. Oggi è una giornata dedicata proprio a questo mezzo che a tutti gli effetti può essere considerato stando al 2026 come mezzo di trasporto quotidiano per milioni di cittadini anche italiani. Noi siamo, come siamo messi? Piazzati al sesto posto del ranking della classifica in Europa, c'è anche un bel incremento dell'utilizzo della bici per spostarsi in settimana e andare al lavoro. Chiaramente lo sappiamo, per tante persone è impensabile o impossibile immaginare di recarsi al lavoro con la bicicletta o di fare dei servizi, delle commissioni con questo mezzo, per una serie di motivi, perché la sede è distante o per gli orari, insomma ci sono vari aspetti. Detto questo, stiamo migliorando. All'interno di questo quadro si inserisce poi il caso Amsterdam. La città, la capitale dei Paesi Bassi, è davvero un caso unico, perché già a partire dagli anni 70 credo abbia avviato la rivoluzione, abbia completamente reso delle zone inaccessibili per le automobili, abbia spronato la sua popolazione ad utilizzare la bicicletta, e oggi per esempio ci dà ancora un'altra lezione, perché viene da Amsterdam la scelta della sindaca di fare che cosa? Di vietare in determinate zone l'utilizzo delle fat bike elettriche, cioè di quelle bici che sono elettriche ma fondamentalmente sono dei motorini, lo possiamo dire. Quindi la sindaca dice: no, questo è un mezzo pari ad una moto e non ad una bici, non va utilizzata nelle aree pedonali, sui marciapiedi, eccetera eccetera. Quante cose ancora da imparare in fatto di trasporti dalla città.

0: proposito di maturità, perché di questo stiamo parlando, e le ultime news sono uscite le date, con l'avvicinarsi della prima prova scritta del 18 giugno cresce anche un'altra attesa di oltre 500.000 di maturandi, e questo è il numero degli studenti che quest'anno conseguiranno il diploma, si spera tutti quanti, insomma, per conoscere i nomi dei commissari esterni. Quindi, secondo le indicazioni degli ultimi giorni, la pubblicazione dovrebbe avvenire tra giovedì 4, quindi tra domani, e venerdì 5 giugno, dopo domani. E dove controllare i nomi dei commissari esterni? Il canale ufficiale resta il motore di ricerca delle commissioni d'esame e del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Quindi, una volta che i dati saranno pubblicati, sarà anche possibile cercare la propria scuola, il codice della commissione oppure la classe, e visualizzare l'intera composizione della commissione, compresi presidente, commissari interni ed esterni. Vabbè, noi insomma la maturità l'abbiamo conseguita un po' di tempo fa, possiamo solo farvi un grandissimo in bocca al lupo. Gianna Nannini e Coez, questa la loro motivo, prima di un piccolo stop.
1: E mi cerchi ancora.

0: Finalmente, finalmente sono arrivati!
1: Cosa?
0: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
4: Sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
5: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
5: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
5: E allora corro da Euronics Stufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
6: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
7: Come te, non c'è nessuno.
8: Ma come si permette?
7: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
8: Ah, e te?
9: E te Prime, e te Smarty e grande te, certo.
8: E che offerte!
9: Fino all'11 giugno, Granarolo, latte UHT parzialmente scremato, un litro, a 79 centesimi. Callipo, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a 5,29 €.
7: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
10: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. autoshopping.it. Una scelta sicura.
11: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
12: La scelta giusta è Baiano Casa.
11: In che senso?
12: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
7: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
13: Radio Kiss Kiss Italia, telefax.

0: Festival di Sanremo 2026, romantici di Tommaso Paradiso.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: L'8 marzo 1949 nasce Antonello Venditti sotto il segno dei pesci. Dopo 29 anni viene pubblicata la canzone omonima che descrive una generazione chiamata a crescere, a lottare per i propri sogni e ideali durante l'Italia degli anni di piombo. In un 1979

0: facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
0: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
9: Carta Wow Fazzoletti, super morbidi, resistenti e delicati sulla pelle. Wow, la tua carta vincente.
10: Il sabato e la domenica, preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
11: Che festa!
10: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami,
12: visto lei,
10: l'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia, che festa! Tutta musica italiana da ballare.

Laura Pausini bastava su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Tra poco ascolteremo la nuova di Sal Da Vinci, che ha inaugurato la sua estate musicale con una baciata dalle sonorità calde e sensuali, anche un videoclip che ha confermato il sodalizio con Giuseppe Marco Albano, già autore, regista di vari videoclip dei suoi pezzi più famosi, quindi non ultimi Rossetto e Caffè, Non è vero, Sto bene, Per sempre sì. È stato girato sulla spiaggia di Castel Volturno e racconta una delicata e intensa storia d'amore tra Sofia, che è una giovane ragazza cubana che sogna di diventare ballerina, e Antonio, un giovane operaio napoletano. I due lavorano nello stesso lido e attraverso piccoli gesti, sguardi, la magia anche della danza soprattutto, costruiscono un legame profondo che Sal Da Vinci accompagna con la sua poetica ormai inconfondibile. E si chiama proprio questa si chiama proprio poesia questa novità di Sal che ascoltiamo insieme.

Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad Oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.

Tondo, il tempo dell'amore su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Il tempo della fine della prima parte di Italia sì, Italia no. Ci risentiamo tra pochissimo dopo Gigi D'Alessio, Nudi Spietta.

Serena Brancale, Levante Delia, al mio paese su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Magari tornare al proprio paese per una breve vacanza significa anche, non lo so, abbracciare un pochino di vita lenta, dove il progresso tecnologico non si impone così come tutti i giorni. E per decenni proprio il progresso tecnologico è stato raccontato come il grande alleato del tempo libero, con un'idea molto molto semplice: macchine più intelligenti, meno fatica per gli esseri umani. Pensate un po', una teoria che risale già al 1930, quando un economista immaginava un futuro con settimane lavorative da appena 15 ore. Oggi, nell'epoca dell'intelligenza artificiale, quella soprattutto generativa, quello scenario però è ribaltato, ed è ribaltato in maniera paradossale, perché ci sono i software proprio di intelligenza artificiale che sono in grado di scrivere mail, generare testi, analizzare dati e costruire presentazioni in pochi secondi. Quindi tutto questo dovrebbe rendere il lavoro più leggero. Invece dov'è questo paradosso? Le giornate si riempiono ancora di più, perché proprio secondo un'analisi internazionale i lavoratori che utilizzano l'intelligenza artificiale finiscono per accumulare in media, pensate un po', oltre 2 ore di lavoro in più a settimana, con un motivo ben preciso: perché quando un'attività richiede meno tempo, immediatamente ne arrivano altre da svolgere, e quindi c'è questo sovraccarico. Ne parleremo ancora, anche di come cercare un po' di risolvere la questione. Adesso Saif, Tu mi piaci tanto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, su Radio Kiskis Italia, tutta musica italiana. Siamo ritornati a parlare, in realtà lo facciamo spesso per aggiornarci, di intelligenza artificiale, che a volte invece di darci del tempo libero, quindi di semplificare le nostre attività, in realtà ce ne butta dell'altro addosso, perché siamo tutti più multitasking nelle aziende anche che adottano sistemi di intelligenza artificiale. Perché? Il motivo è presto detto: le persone passano continuamente da una piattaforma all'altra, tra notifiche, suggerimenti automatici, email e revisioni. Quindi di fatto le performance individuali migliorano, però c'è un problema, è che il tempo risparmiato non si trasforma quasi mai in pause o giornate più leggere, anzi arrivano nuovi incarichi, nuovi clienti e nuove attività. C'è un termine per tutto questo che gli economisti definiscono come domanda indotta. Che cosa significa? Più efficienza genera automaticamente altro lavoro.

0: e quindi insomma le persone passano la giornata tra computer acceso, notifiche continue, quella sensazione di essere sempre un po' in ritardo anche quando va tutto più veloce, perché appunto il lavoro aumenta, e questo è il paradosso dell'intelligenza artificiale.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo, l'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me!
1: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me!
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
4: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
5: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata, dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Pronti, partenza e stop! Sono le 13 ed è arrivato il momento della pausa pranzo. Stacca la spina e rilassati. Fai il pieno di energie con ingredienti tutti a chilometri zero. Buona musica, notizie e voglia di stare insieme. Metti in pausa la giornata e interagisci con noi. La tua pausa pranzo è con Sara Lotta su Radio Kiss Kiss Italia. Tutti i giorni dalle 13 alle 15 e il sabato dalle 13 alle 16.
2: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
3: A far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutto il mondo, l'universo che ci insegue. Ormai siamo irraggiungibili.

0: Wow. Gentile Eco.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una canzone che con una visione lungimirante racconta una storia d'amore altalenante per una donna. Un brano che ha aperto le porte della discografia Loredana Bertè, icona rock della musica italiana dal 1975. Sei bellissima.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
9: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Let's go! Da MyoPort la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoPort.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

Elisa, se piovesse il tuo nome su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Proprio ieri parlavamo dei pronto soccorso che a volte si intasano per quelle che non sono, poi si rivelano non essere delle emergenze sanitarie, però giustamente magari una persona avverte un malore, il proprio medico di base magari è irreperibile in quel momento, allora la prima cosa che fa, dice vado al pronto soccorso, addirittura chiamo il 112. Però segnate questo numero, un numero semplice da ricordare, gratuito, attivo 24 ore su 24, è l'116117, il nuovo numero europeo che è stato creato per le cure mediche non urgenti. In Italia sta uscendo dalla fase sperimentale, la sua diffusione però non è ancora equilibrata perché alcune regioni lo usano da anni, altre non lo hanno ancora attivato. Non è un numero di emergenza, ma è l116117, non sostituisce il 112 che resta il riferimento per le situazioni a rischio immediato, però c'è da dire che è una soluzione interessante perché consente appunto di non intasare gli ospedali e ricevere un consiglio medico quando il proprio medico è irreperibile. Pensiamo banalmente alla febbre nel weekend, un malore di notte o dubbi su una determinata terapia, qui rispondono chiaramente, risponde un personale sanitario che consente, cioè che dà un consiglio e indirizza le persone su cosa fare nell'immediato oppure no. Quindi lo ripetiamo, 116117 per quelle che non sono emergenze sanitarie o bisogni sanitari di bassa intensità. Adesso Bresh, dai che fai.

0: Abbiamo parlato dell'116-117, che è il numero europeo che è stato creato per le cure mediche non urgenti. In Italia sta uscendo dalla fase sperimentale. Abbiamo detto non sostituisce il 112. Tonia ha fatto questa osservazione. Noi rispondiamo perché è giusto fare anche dell'approfondimento.
1: Buonasera, sono Tonia, ma volevo capire per quale motivo parlate del 112 se dobbiamo chiamare un pronto soccorso. Di solito il 118, il 112 sono i carabinieri.
0: Allora, no Tonia, perché non è più così, perché il 112 è diventato il numero di emergenza unico europeo che può indirizzare o alle forze di polizia, quindi 113, o ai vigili del fuoco 115, o appunto al 118. Quindi chiamando questo numero per quelle che non sono emergenze sanitarie, se questo numero europeo valuta come un'emergenza, smista automaticamente al 112. Quindi spesso spiegato che è appunto il numero di emergenza unico europeo.

Gaia Bossa Nostra su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana anche in questa terza ed ultima parte di Italia Sì Italia No, l'abbraccio caldo della musica italiana. A proposito di abbracci, parliamo di abbracci al mattino. Secondo alcune ricerche, il modo migliore per iniziare la giornata qual è? La sveglia che suona? No? La mano che cerca il telefono e il cervello già travolto da notifiche? No! Mail e messaggi vocali ascoltati troppo presto? No! Il modo migliore per iniziare la giornata potrebbe essere decisamente meno tecnologico e molto più semplice. E vabbè, qua ci vuole chiaramente però la materia umana. Restare abbracciati qualche minuto in più. Quindi non si tratta soltanto di romanticismo, ma dietro questi 6 minuti sotto le coperte c'è una risposta proprio concreta del corpo, perché appena ci svegliamo l'organismo ha un naturale aumento del cortisolo, l'ormone dello stress, quindi è una reazione che naturalmente è fisiologica ed è utile per attivare il corpo, ma che in alcune persone può trasformarsi in tensione. Allora è qui che arrivano gli abbracci, perché la semplicità di questo consiglio: nessun integratore costoso, nessuna routine impossibile da seguire alle 6 del mattino, basta ritardare qualche minuto questo gesto di controllare lo smartphone e prediligere gli abbracci. Voi ce l'avete qualcuno da abbracciare al mattino? Maggie ha detto subito no. 347 49 00 29, poi parleremo di questa routine che non richiede batteria.

Gali, casa mia, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di abbracci, ma soprattutto di 6 minuti di abbraccio con la persona che si ha accanto per abbassare il livello di cortisolo. E dicevamo, il maestro mi sta venendo ad abbracciare, va bene anche se pomeriggio. Voi ce l'avete una persona ad abbracciare? Io in questo momento sì. 347 49 00 29. Grazie, Angelo Selli.

Lupo, niente su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stavamo parlando di abbracci al mattino che farebbero veramente molto bene, no? Questa ricerca ha messo in luce che 6 minuti di abbraccio, almeno 6 minuti, poi se ce n'è qualcuno in più al mattino, possono fare veramente bene al corpo. O comunque in alternativa dice: ma io non c'ho qualcuno da abbracciare. Bisogna creare un'attività, una routine alternativa che contribuisca a rallentare il battito cardiaco ed abbassare la pressione sanguigna, così come succede con il contatto fisico. In pratica il corpo riceve una specie di messaggio che gli dice che non c'è alcuna emergenza da affrontare appena aperti gli occhi, no? Parlavamo del fatto che appena apriamo gli occhi, boom, mettiamo la mano sul comodino e cerchiamo il telefono come se fosse successo qualcosa, in realtà non è successo niente. Quindi noi, io e Maggie Sardelletto, ci chiedevamo: va bene anche abbracciare un cuscino? Eh no, perché sono stati creati anche questi cuscini con le braccia che danno la sensazione del contatto fisico. Adesso i Delta Boo, un'estate fa.

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
2: Sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronic Stufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronic, un mondo più avanti.
4: Come te, non c'è nessuno.
5: Ma come si permette?
4: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
5: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino all'11 giugno, Ace, detersivo liquido 27 lavaggi a soli €2,29. Rummo, pasta di semola formati classici, 500 grammi a soli 79 centesimi.
4: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
6: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
7: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
8: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
9: Dammi solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora.
10: Radio Kiss Italia,
8: la tua compagna di vita.

0: Milan Agüe come un tuono.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Lucio Dalla dal 1984 con un raro esempio di canzone post-apocalittica con due protagonisti che sono piloti di aerei militari o forse di astronavi, uno giapponese e l'altro londinese, per raccontare l'avvicinarsi di una terza guerra mondiale. Washington.

0: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
9: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
10: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
11: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
17: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
18: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
19: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettini. Wow, la tua carta.

0: Viceversa.
1: Francesco Gabbani, Viceversa su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Tra poco ci saluteremo, ma non prima di aver ascoltato Achille Lauro con la sua Amore Disperato. Lauro che ha fatto un grande regalo a Napoli, perché a sorpresa proprio qualche ora fa ha annunciato il suo primo concerto in carriera allo stadio Maradona, che si inserisce all'interno del calendario del tour Per Sempre Noi, di cui l'artista sarà protagonista la prossima estate. Attenzione, segnate questa data, 19 giugno 2027, con i biglietti che sono già disponibili da oggi in prevendita esclusiva per gli iscritti al fan club ufficiale, mentre da domani, giovedì 4 giugno, dalle ore 14, aprirà la vendita anche per gli iscritti al suo canale broadcast, mentre la vendita generale aprirà sabato 6 giugno, sempre alle ore 14. Achille Lauro, che si sta preparando al debutto negli stadi per questa estate, infatti ha in programma 3 appuntamenti allo stadio Romeo Nero Neri di Rimini, allo stadio San Siro di Milano e allo stadio Olimpico e la sua Roma. Comunque, a proposito di Napoli, Achille Lauro qualche anno fa, proprio all'interno di Italia Sì, Italia No, ha raccontato di avere un bellissimo rapporto con questa città, quindi lo ascoltiamo prima. Okay.

vi terrà compagnia per le prossime due ore con Ma il cielo è sempre più blu. Noi ci risentiamo domani dalle 15 alle 18 con Italia sì, Italia no. Grazie a Gianni Sorrentino in regia, a Maggie Sardelletto in redazione. Grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di trascorrere questo pomeriggio con me. Tanti baci da Maria Silvia, buona serata, ciao.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Via libera della Commissione alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare la crisi, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis, annunciando l'estensione dell'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Si può usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 2027 e 2028, con un limite cumulato dello 0,6%, ammesso investimenti e sostegni a famiglie su rinnovabili, non tagli agli accise, soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti. Il meccanismo è stato formalizzato oggi dalla commissione a margine delle raccomandazioni ai paesi. A tal proposito sono 6 quelle rivolte all'Italia. Bruxelles in particolare invita Roma a mantenere la correzione dei conti pubblici, garantire che eventuali misure contro il caro energia siano temporanee e mirate, accelerare l'attuazione del PNRR, dei fondi di coesione, sostenere ricerca e innovazione, rafforzare pubblica amministrazione e giustizia, spingere sulla transizione energetica, intervenire sul mercato del lavoro, istruzione, sanità e inclusione sociale. Medio Oriente, l'Iran ha accettato che non avrà armi nucleari, lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Trump, che ha aggiunto: stiamo lavorando ad un accordo, se va in porto bene, altrimenti faremo nell'altro modo. Il tycoon ha poi confermato di aver litigato con Netanyahu sull'escalation in Libano. Il premier israeliano invece ha minimizzato le divergenze con il presidente americano. Siamo d'accordo sulle questioni principali, dice. Poi l'attacco ai leader europei, il modo in cui assecondano le minoranze islamiche radicali nei propri paesi, è vergognoso. Cambiamo argomento. La Procura Generale di Milano conferma il parere positivo sulla garanzia Nicole Minetti. Dagli accertamenti risulta che i fatti di stampa dai quali ha avuto origine il supplemento di indagini non corrispondono al vero. Non sono infatti emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito. Ancora la cronaca: è stato il giorno degli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello ed Emanuele Iannuzzi, indagati per la morte di Beatrice, la piccola figlia della 43enne, aveva appena 2 anni. Non ho mai messo le mani addosso alle figlie, non ho mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti, ha detto la donna, per la quale è stata convalidata la sua detenzione nel carcere di Torino. Il compagno invece ha scelto di non rispondere alle domande del GIP di Imperia. Al termine dell'udienza è stato ricondotto nel carcere di Genova, dove si trova detenuto. Entrambi sono indagati per concorso e maltrattamenti aggravati dalla morte. Prosegue l'ondata di maltempo che sta rovinando l'inizio della stagione estiva. Un'area di bassa pressione di origine atlantica si sta estendendo verso il mar Mediterraneo, causando tempo instabile con piogge temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Lo sport, calcio, debutto per la nazionale guidata da Silvio Baldini, impegnata alle 20:45 in amichevole contro il Lussemburgo. Tennis, a Roland Garros, Flavio Cobolli affronta il canadese Auger Alassim, mentre in serata è in programma il derby italiano Berrettini-Arnaldi. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Kiss Kiss Italia.
7: Kiss Kiss Italia.
8: Diamo il via a questo nuovo mercoledì sera. Come sempre, grazie alla nostra meravigliosa Maria Silvia Malvone con Italia sì, Italia no.

0: siamo sempre noi a rendere questo cielo più blu.
1: Il cielo è sempre più blu.
0: Il cielo è sempre più blu anche in questo mercoledì 3 giugno. Buonasera da Alessio Palanga. Resteremo insieme fino alle 20. Con noi in regia c'è Gianni Sorrentino. Arriva anche Ligabue. Eri bellissima.

Argento con la nuovissima collaborazione tra Jovanotti e Alfa su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. A voi tutti buon mercoledì sera e ben ritrovati, ma il cielo è sempre più blu. Con me Alessio Falanga, c'è Gianni Sorrentino alla parte tecnica. Ecco, parliamo di tutte quelle persone che causa lavoro o altre cose sono costretti a vivere la maggior parte della loro vita chiusi nelle auto e nel traffico. Ecco, ovviamente sappiamo benissimo che ci sono litigi pronti all'uso, però parliamo in questo caso non delle persone che guidano, ma dei passeggeri. Perché pensate un po' che una coppia su due, ecco, questo è un sondaggio prettamente statunitense, litiga in auto. È prassi, praticamente, quando una coppia si trova in macchina ad affrontare un viaggio o comunque un tratto di strada leggermente più lungo, è quasi certo che scatta il litigio anche con un familiare. Questo perché ci sono un po' di casi, ecco, nello specifico, perché quando si guida con un familiare o con un partner si prova un senso di ansia, e soprattutto perché c'è quel fattore, quella cosa psicologica che ci arriva e ci dice: io so guidare meglio di te, quindi in questo caso dovevi rallentare, in questo caso dovevi fare questo. E quindi nel momento in cui c'è confidenza, quindi con il tuo partner o con il tuo familiare, scatta il litigio. Ecco perché vi chiedo: vi è capitato mai di avere un litigio causa automobile? 347 49 00029 per dircelo, ovviamente, se avete piacere, tramite il nostro numero WhatsApp. Mona Lisa.

0: Tornami, tu fai solo l'amore.
1: Coma cose ma la vita su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Si torna indietro nel tempo 1994 con il comandante Vasco Rossi. Senza parole.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

Guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: detto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per

0: creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronix Tufano.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata. Metti in tavola

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Boom.

0: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Carta Wow asciuga tutto. Super assorbenti, resistenti e anche decorati. Utili per l'igiene di casa e cucina. Wow, la tua carta vincente.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
1: Voglio andar via da te, che goccia a goccia hai spremuto il mio cuore, e dagli stracci vendoli ricomprare quel che resta del mio amore. Andare via, wow, wow, wow.
2: Radio
3: Kiss Kiss Italia.
0: Più notizie, più musica, più emozioni.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi?

nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare. Ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. E se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.